chiama a te. Io so che Michele ha voluto morire perché gli restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te.